0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: I like being used, it means I have a purpose.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Buona settimana, buon lunedì. Abbiamo iniziato parlando di tennis e di questa polemica legata al caro biglietti. Il presidente della Federtennis dice che alzando il costo dei biglietti a Roma si alza anche il livello di educazione. Siete d'accordo? Scriveteci.

0: Wolfware, Tempest City, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, adesso sentiamo un po' di messaggi, ne sono arrivati tanti, ma giustamente le reazioni del pubblico erano prevedibili dopo le dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che dice che i biglietti attraverso l'aumento, diciamo, il costo abbastanza elevato dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, si sceglie, diciamo, indirettamente il pubblico, no? Che quindi è più, come dire, abbiente chi può spendere, secondo Binaghi, così tanto per i biglietti, è anche un pubblico più educato.
1: Ma frase molto antipatica, perché lui ha proprio detto: noi dobbiamo scegliere chi può entrare, cioè noi dobbiamo scegliere, e va contro la popolarità,
0: quindi
1: del
0: non
1: tennis,
0: gli appassionati,
1: in ma infatti, cioè, voglio dire, poi non tutti i tornei del mondo hanno prezzi così caldi, allora.
0: No, infatti, allora sono arrivati messaggi di vario tipo, e anche chi è d'accordo, attenzione, certo, con quanto dichiarato da Binaghi. Intanto andiamo a
2: sentire. Io credo che Binaghi sia una persona abbastanza ricca, però con questa dichiarazione ha dimostrato di essere un gran maleducato. Quindi sostanzialmente si è autosmentito da solo.
0: Bravo.
1: Illuminante, direi. Bravo,
0: sintetico, preciso.
3: Ciao, sono sempre Dario di Lodi, l'Alpino.
0: Che vi ho mandato
3: il video prima.
0: Sì.
3: Questa qui di Binaghi è proprio una sparata grossa, che è come quella di Infantino, che ha detto che i biglietti a 7.000 euro per i mondiali di calcio è un prezzo giusto, e magari la gente che non ha i soldi per 7.000

0: euro per una partita qualsiasi di un mondiale di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico, deve rivedere il suo modo di vivere. Ma vi sembra giusto che la gente debba spendere 7.000 euro per una partita di un mondiale?
1: Babbone.
2: No, ma infatti ha davvero detto che deve rivedere il suo modo di vivere.
1: Ma ragazzi,
2: adesso la cerco questa
1: dichiarazione. No, ma infatti se l'ha detto è gravissimo. Sì, ma ha regalato anche la copia della Coppa del Mondo a Trump. Vabbè, ma a parte questo, cioè, ma le polemiche, guarda, sui biglietti dei mondiali sono tantissime. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Marco da Mantova.
1: Ciao Marco.
3: Allora, la stessa politica di alzare i prezzi dei biglietti è stata utilizzata in Premier anni fa, quando c'erano gli hooligans che facevano un po' troppo
1: casino,
3: e quindi negli anni 80 Thatcher. E poi un esempio vicino a noi, il Vinitaly, l'hanno portato a una cifra veramente altissima, così ci possono andare solo gli appassionati. E sono d'accordo con la ascoltatrice di prima sul discorso della passione e fare poco casino. Ciao Marco da Mantova.
2: Io però ti porto la mia testimonianza. A Madrid sono stato qualche giorno fa, ATP 1000 uguali, i biglietti costavano 46 euro, non 120, 150, e la gente era uguale a quella di Roma, un po' di casino, un po' di divertimento, uguale, non più o meno educati, per dire.
1: Allora, Simona dalla provincia di Bergamo ci scrive: ciao, io sono stato al Foro Italico mercoledì al campo centrale, c'era una cacciara allucinante, l'arbitro continuava a richiamare i casinisti, quindi ce n'erano tanti, e i giocatori si lamentavano continuamente, giustamente.
2: Quindi non funziona, alza i prezzi, ma non funziona lo stesso.
1: No,
4: con questa dichiarazione ha pisciato proprio fuori dal vaso.
2: Bene, termine tecnico che funziona
1: sempre. Esatto. No, beh, però effettivamente, insomma, no, adesso noi ci aspettiamo che Binaghi precisi, perché insomma, guarda, ti dico, ci sono delle affermazioni disturbanti, no? Come queste, dalle quali puoi tornare indietro, ma da queste difficile.
2: No, ma poi tutto è una proporzione. Un conto è dire ingresso libero 5 euro, 10 euro, ti entra veramente di tutto. Sì. Ma da 50, 60 euro in più, uno va per vedere se il tennis,
1: ha dato dei balboni e tutto il resto. Vabbè, dai, vediamo, insomma, perché è brutta questa affermazione. Secondo me delude molto i tantissimi tifosi del tennis.

0: con Fulminacci, allora chiudere questo argomento, diciamo, sulle dichiarazioni del presidente della Federtennis Binaghi, che parla dell'elevato costo dei biglietti degli internazionali di tennis a Roma, perché così in un certo senso si sceglie il pubblico, chi può spendere tanto è anche più educato, secondo il presidente Binaghi.
1: Faceva più bella figura dire vogliamo guadagnare di più.
0: No, beh,
1: alziamo i prezzi perché vogliamo,
0: guadagnare di più. Beh, secondo me, allora, adesso gli ultimi due messaggi, uno da una parte e uno dall'altra, questo qua del nostro amico mi fa anche ridere, sentiamo.
2: E poi sempre per il discorso di chi ha più soldi è più bravo e più educato, sono andato a uno spettacolo di Ronconi perché avevamo dei biglietti di straculo dell'elite, rinfresco tra un atto e l'altro, quelli che c'erano tutti i soldi, le locuste, hanno tirato via tutto, si mangiavano, si riempivano le borse di cibo, ma dai, ma che vergogna.
1: Mi fa ridere sia per il biglietto di straculo sia per le locuste.
0: Allora, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non siamo ipocriti, dai. In fondo, detto male, ma un fondo di verità c'è. Buona giornata, ciao.
0: Allora, vedi, un fondo di verità
1: secondo
0: c'è.
1: Me un fondo di verità c'è, però dipende da quanto, cioè ripeto, un conto se tu fai ingresso a 2 euro 10 euro ti entra la qualunque, ti fanno casino, ma se tu, ma oltre i 50 i 60 euro già la gente che vuole, i perditempo non ci vanno, no?
0: Ma quindi, no, ma quindi che vuol dire? Che quelli che sono in strada, in autostrada, che hanno il Porsche, Cayenne o la Ferrari sono educati. No, un respiro. Allora c'è Luca che è sardo, che dice: Binaghi è di Cagliari. Adesso io non so se leggerla tutta perché mi sa che potete leggere questo messaggio. Ma vai a faiddico dai, arroga. Sarà una parolaccissima. Sì, l'altra non la leggo perché secondo me è brutta.
1: Anche secondo me. Va bene.
0: Va bene. Comunque vediamo se Binaghi dice qualcosa.
1: Sì,
0: dai,
1: lasciamo le palle da tennis e andiamo a conoscere dei corvi particolarmente intelligenti.
0: Oh, ok. Andiamo in Svezia. Va bene. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: personale veramente incredibile, quella di Barry White, l'abbiamo detto più volte, insomma, cresciuto da ragazzino nella zona più baffamata di Los Angeles, era in una gang, finito anche in carcere, poi insomma esperienza che l'ha segnato tantissimo a tal punto che ha deciso di cambiare strada completamente e diventare la leggenda della musica che tutti noi conosciamo.
1: Per fortuna, direi, no?
0: Tra le due carriere, decisamente.
1: da malvivente, da cantante, meglio.
0: È un passo molto, molto lungo.
1: Sì. Allora, andiamo in Svezia, situazione sì, davvero molto molto curiosa, ma molto interessante direi, che potrebbe essere anche sì, copiata e replicata anche in Italia. In Svezia in pratica hanno addestrato, perché la cosa è già in funzione, i corvi per sì, raccogliere mozziconi di sigaretta in città. Hai capito? Cioè, vanno in giro, raccolgono i mozziconi.
0: Tra l'altro diciamo che poi soprattutto le persone, avete presente le cornacchie, i corvi, insomma, quelli che sì, si comportano male, i corvi vi seguono e quelli che praticamente si comportano male vi beccano dietro la schiena.
1: Questo l'hai aggiunto tu,
0: ovviamente. No, c'è scritto.
1: Però come funziona la cosa? È molto intelligente perché sì, praticamente hanno insegnato questi uccelli, che notoriamente sono molto intelligenti, a recuperare i mozziconi di sigaretta. Loro vanno in una macchinetta che ha dei buchini, inseriscono il mozzicone di sicurezza e automaticamente questa macchinetta va a derogare del cibo per le cornacchie. Hai capito? Cioè loro mettono dentro un mozzicone, sì, esce un qualche cosa da mangiare,
0: e certo,
1: e quindi continuano,
0: cioè loro sanno che se raccolgono il mozzicone, sì, lo portano lì, poi avranno da mangiare. Quindi ragazzi, farsi superare però dall'intelligenza dei corvi, voglio dire, è un'offesa, cioè uno si dovrebbe sentire offeso, no? In realtà guarda, siccome ce ne sono tanti peraltro di corvi nelle città, no? Di solito hanno un po' il compito effettivamente di fare un po' gli spazzini, le sì, cornacchie, i corvi comunque sono brutti, però effettivamente ti liberano da un sacco di magari parassiti,
1: loro,
0: cose,
1: sì,
0: no?
1: Loro vanno magari su qualche topolino morto, qualche cosa sì, per mangiare, però
0: insetti fastidiosi,
1: infatti,
0: sì.
1: Però questa cosa qua da recuperare i mozziconi di sigaretta, metterli
0: carino
1: in questa macchinetta,
0: però,
1: e in cambio avere del cibo, grande idea direi.
0: grande idea. Vediamo se funziona, perché naturalmente no, mi fa un po' impressione, perché vuol dire che sì, sono veramente diligenti, no? Tu vedrai tutti questi corvi che arrivano, prendono il mozzicone, lo portano là e poi perché guarda che poi alla fine, io l'ho detto scherzando, ma secondo me potrebbero arrivare a seguire gli umani per vedere se buttano, siccome loro hanno
1: questo
0: collegato,
1: sì,
0: no? Mozzicone, ricevo in cambio cibo, il mozzicone lo butta l'umano, io lo seguo per vedere cosa fa.
1: E prima che finisca la sigaretta mi salto addosso e mi prendo la sigaretta.
0: E vi becca l'orecchio.
1: Oddio,
0: che, capito?
1: Sai che potrebbe anche succedere.
0: Mi viene in mente un po' questo film di Hitchcock. Vabbè, comunque vediamo se funziona. Nel caso si può sicuramente attuare, perché no, anche diciamo in Italia, no? Ci vorrebbe. A Milano è pieno di corvi e di cornacchie, scusa.
1: E anche di mozziconi, quindi andrebbe benissimo.
0: Strapieno, purtroppo. Dai, c'è la musica di Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire con Madame e Marrakesh. Allora, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi daremo questi dati che sono veramente preoccupanti da un lato, perché sì, insomma, i negozi scompaiono sempre di più, e al posto dei negozi cosa arrivano, cosa aprono?
1: E i ristoranti stanno diventando città di ristoranti con pochissimi negozi.
0: Quindi, sì. Negozi soprattutto d'abbigliamento, insomma, diciamo,
1: o altri negozi. O di altre utilità che non siano ristoranti. I ristoranti prendono sopravvento.
0: Levateci tutto, ma non il cibo, perché questo è un po' il senso. Diciamo, questa notizia preoccupante. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. I decessi sono avvenuti nell'impatto. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico che, secondo l'alta corte, testimonia l'infausta evoluzione della lesione riportata. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Lo sport, tennis, al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sfida l'andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: un'altra canzone che ascolteremo tantissimo in questa estate nel mio, al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Allora, sono le 11:05, buon lunedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, partiamo adesso da questi dati che non sono assolutamente confortanti e che ci dicono praticamente quali sono i settori più in crisi nel nostro paese, visto che scompaiono i negozi e aprono sempre di più ristoranti.
1: Allora, questi sono dati dell'Osservatorio sulla reciprocità e il commercio locale presentati da Nomisma. In 10 anni l'Italia ha perso 86.000 negozi di vicinato, quindi negozietti che avevate sotto casa di varia utilità, e non vorrei dire che al posto di questi 86.000 negozi sono arrivati altrettanti ristoranti, ma per farla in maniera molto molto semplice diremo probabilmente di sì, cioè i ristoranti prendono il posto dei negozi in generale. Questo è un problema soprattutto per ciò che offrono i negozi, no?
0: Sì, allora diciamo che il sud resiste meglio del nord alla desertificazione commerciale. Per andare a vedere diciamo quali sono le attività che vengono penalizzate, diciamo che chiudono principalmente negozi di abbigliamento, ma anche quelli legati alla cultura, allo svago, come le librerie purtroppo e i negozi di musica, che pensate registrano un calo del 28%, molto anche quello dell'abbigliamento, questo perché naturalmente la musica la si fruisce in altra maniera, e stesso discorso vale per l'abbigliamento perché si compra sempre di più online. Io ti dico, a me mancano tantissimo i piccoli negozi dove peraltro tu trovavi quelle cose che adesso non sono omologate, no? Cioè nelle grosse catene d'abbigliamento dove trovi solo vestiti, 800 certo. vestiti tutti uguali. Invece nei piccoli negozi trovavi quel capo d'abbigliamento magari particolare, delle cose. Milano è un po' così, sta diventando un po' come tutte le grandi città, quindi grandi catene di negozi, e quelli piccoli non ce ne sono praticamente più.
1: Ecco, e ti confermo invece che nei piccoli paesi di provincia spesso capita la desertificazione, ma non arriva neanche il ristorante. Cioè nel senso, spariscono i negozietti ma non è che ci siano tutti sti ristoranti. Nelle città si vede, no? Milano, Roma, insomma grandi città, Verona, grandi città, ma anche medie città. Nei piccoli centri di provincia, insomma, qui dicono che reggono ristorazione, salute e cura della persona e articoli per l'edilizia. Sì. Ecco, questi trainano, diciamo così, questa cosa del commercio.
0: Ragazzi, no, guarda, io vorrei sapere se anche dagli ascoltatori nelle altre città, per esempio, perché il problema è più delle grandi città, perché io per esempio quando viaggio così che mi trovo a passare nei paesi o nelle città più piccole, io faccio spesa, io compro lì quasi sempre abbigliamento nei luoghi più piccoli. Sì, dove vado vedo delle cose, tipo che adesso vado sul lago, vedo un negozietto che ha delle cose carine, no, dico guarda questo, che capito.
1: Sai cosa spariscono nei paesini? Ti dico la mia esperienza, spariscono le mercerie, le cartolerie, spariscono le ferramente piccole, sono sostituite da grandi catene, però devi andare sempre nel centro commerciale fuori.
0: Il centro commerciale.
1: Assolutamente.
0: È vero, poi quello della salute e cura della persona, confermiamo, perché a ogni angolo della città, per esempio, ci sono questi posti dove tu puoi andare a fare il check-up, ma ogni angolo non è un modo di dire, cioè proprio così.
1: Anche dentisti di ogni tipo, una volta c'erano di meno, no?
0: Adesso non so, guarda, faccio un collegamento. Hai visto la pubblicità che hanno fatto della nave da crociera dove ci sono le sciure, quelle over 80 che partono in gruppo tra amiche, giustamente a farsi la crociera? Ormai col fatto che la popolazione diciamo sempre di più invecchia ed è la popolazione maggiore, tutti i prodotti diciamo vanno anche in quella direzione. Quindi centri per la salute,
1: certo, dentiere, bastoni. Pubblicità per le signorine anni 80, partite, poi vediamo se tornate. Ecco.
0: Ma cosa dici? No, però insomma, però i ristoranti, quelli funzionano sempre.
2: No, think of when we were together.

0: Allora, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Stavamo parlando del fatto che sempre di più scompaiono i negozi, soprattutto quelli legati all'abbigliamento, a settori dell'abbigliamento, della cultura e dello svago, mentre aprono sempre di più i ristoranti. Questo è un dato che ovviamente possiamo confermare noi anche con no, le cose che vediamo, diciamo, la ristorazione non conosce crisi.
1: No, beh, quello sì, oddio, ma ci può anche essere, però a livello di apertura di negozi no. Beh, no, la linea di tendenza è assolutamente quella lì. 86.000 esercizi commerciali in meno in 10 anni, invece crescita dei ristoranti, dell'edilizia e di altri settori come la cura della persona, tra insomma centri per gli esami, dentisti, quella roba lì va avanti tantissimo.
0: Eh sì, va avanti tantissimo, anche perché, come dicevamo, insomma, c'è, diciamo, questa esigenza di prendersi sempre di più cura di sé, e anche un po' per il fatto proprio legato all'età, che in Italia, diciamo, sta aumentando sempre di più il numero delle persone over, no? Sì. 50 e 60, quindi c'è, diciamo, questa esigenza, no, di fare check-up, di fare degli esami. No, questo è vero, perché in qualsiasi, diciamo, posto tu ti possa trovare, diciamo, c'è un luogo dove ti fanno fare la risonanza. Cioè, prima anni fa ti dicevano: compra questo pantalone, te lo dai. Adesso ti dicono: se vieni da noi, ti facciamo fare la risonanza magnetica al ginocchio. Cioè, se queste cose,
1: e ti diamo, no? Una batteria di pentole in regalo.
0: E ti diamo una batteria di pentole in regalo. No.
1: Vorrei anche ritornare un attimo anche sul concetto dei negozi di vicinato. I negozi di vicinato non sono poi, ovviamente, se ci ragioniamo un attimo, solo quelli dove compriamo delle cose, sono anche un presidio del territorio. No? Sono vita. Tu immagina quartieri della città, quartieri di piccoli comuni senza negozi, ok? E sparisce tutto, no? Se devi poter andare solo al centro commerciale, devi allontanarti.
0: No,
1: piccoli paesi, piccoli comuni o piccoli quartieri senza negozietti di qualsiasi tipo siano, si poveriscono parecchio.
0: Sì, però non riescono, diciamo, a sopravvivere i piccoli negozi, le piccole attività commerciali, e quindi dopo un po', no, per i costi, eccetera, sono costretti a chiudere, cosa che evidentemente, ripetiamo, insomma, non accade per la ristorazione, perché effettivamente i ristoranti di qualunque tipo nascono come funghi.
1: Mi verrebbe da dire, adesso facciamo arrabbiare qualcuno, che i ristoranti che chiudono sono solamente quelli che lavorano male, nel senso che io vedo, insomma, se uno lavora
0: oppure
1: bene,
0: che
1: bravo,
0: vengono aperti così, cioè, no, dico così,
1: fatto male i conti.
0: No. Sai, ci sono quei ristoranti che tu vedi aprire, cioè durano un anno e poi dopo ne aprono un altro,
1: un po'. Quelle sono lavanderie.
0: Bravo. Lavanderie, capito, soldi, però fuori c'è scritto ristorante.
1: Sì, quello sì.
0: Esatto. Marco Mengoni ed Elodie.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni ed Elodie. Allora, tra poco non perdete le previsioni meteo, anche perché non ci si capisce niente questo tempo. Un po' c'è il sole, poi fa freddo, poi arriva il caldo, poi ripiove, due cocomeri giganteschi.
2: Vi dico tutto io, sono le previsioni definitive.
1: Io prendo nota, mi raccomando. Prendo nota. E poi però avremo un ospite con il quale andare a parlare un po' della situazione carburante, quindi voli, soprattutto per chi deve partire questa estate.
2: Avremo con noi il presidente di Assa Aeroporti, insomma loro sono lì ogni giorno a monitorare la situazione, quindi qualche cosa di interessante ce lo diranno tra poco qui su Radio Number One.
1: Ok.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One
1: Meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nord Italia, tempo instabile sulla Liguria, Lombardia e Triveneto con temporali localmente anche forti. Maggiori schiarite su nord-ovest ed Emilia-Romagna con fenomeni isolati. Temperature però in rialzo con massime tra i 20 e i 24 gradi. Al centro qualche pioggia al mattino sulla Toscana interna e Appennino, migliora dal pomeriggio. Le previsioni per domani martedì: al Nord Italia residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesce temporali in attenuazione, ampi spazi soleggiati su tutte le altre zone del nord Italia. Al centro, sempre per domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovasche sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature anche qui in rialzo con massime fino ai 25 gradi. Per approfondire scaricate l'app di 3B Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Horse e Just Might su Radio Number One. Stanno arrivando veramente tanti, tanti, tanti messaggi per questo match di lunedì 11 maggio con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti. C'è chi sogna spazio, verde, tranquillità con una casa con giardino, e chi invece vuole vista città più stile, perché un attico con una vista panoramica deve essere in città. Penso che sia abbastanza scontato, no zio?
1: Sì, ma io stavo pensando a un altro aspetto, stavo pensando anche al fatto che avere un giardino e tiro acqua al mio mulino è bello, perché è un panorama che cambia con il tempo, con le stagioni. L'attico alla fine rimane sempre quello, e quindi sai, il giardino ti dà un pochettino più di stagionalità anche della vita. Uno vuole fare la filosofia, se no fa così.
0: Ma quindi, allora, quindi mi stai dicendo che c'è più contatto con la natura,
1: certo,
0: che è cangiante, certo, sì.
1: Tradotto, gli animali che ti rientrano in casa,
0: ecco,
1: che
0: infatti,
1: bello.
0: Tradotto, insetti ovunque, pollini, certo, zanzare giganti, foglie da raccogliere. Ehi, mentre l'attico,
1: i draghi di Komodo, che cazzo, dove vivi? Cioè, non è che vivi nell'Amazzonia, in giungla.
0: Senti,
1: adesso vivi.
0: Vabbè. Ascoltiamo alcuni messaggi che sono veramente molto carini, anche raccontate anche un po' quelle che sono le vostre esperienze, non solo rispondete al match di oggi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: No, casa indipendente tutta la vita, io abito in una casa da solo e va bene così, in un attico no, ma non tanto per l'attico o la casa,
0: ma
2: perché l'attico è in un condominio e al giorno d'oggi ci sono in giro veramente
0: No, non andiamo avanti, però comunque abbiamo capito, però non puoi vivere in un attico e ti compri che tutti gli appartamenti dell'edificio e sei comunque da solo, non si può fare.
1: Bello come idea, come ti chiami di cognome? Trump?
0: Ferrari.
1: E fai quello che vuoi. Ah, Ferrari, però non so perché, peccato che non
0: Manu,
1: sei diretto.
0: Vuoi leggere tu questo messaggio di Manu?
1: Manu scrive: io ho già casa con giardino, ma il tempo libero lo usi per averlo in ordine. Attico, quindi cambierebbe per l'attico. Devo dire la verità, io le ho avute entrambe le situazioni. È vero, il giardino costa tempo e un po' di fatica, che però viene ripagata, è bello. E poi devi farlo con lo spirito un pochettino del hobby, del passare del tempo,
0: sì,
1: del sfogo per lo stress.
0: Ma la gente lavora, caro zio.
3: Attico e superattico tutta la vita.
0: Oh.
3: Tanto hanno anche dei terrazzi abbastanza importanti, quindi voglio quattro piante, gli metto su quattro piante di facile manutenzione, un bel parapetto alto così il cane non salta giù, puoi farti la grigliata perché tanto sopra di te non c'è nessuno che ti rompe.
0: Bravo.
3: Meglio di così, cosa si vuole? Altro che taglia l'erba, pota le piante, pota le siepi.
0: Bravo.
3: Smaltisci il verde, ma va. Oppure spendere soldi per pagare qualcuno che te lo gestisca il giardino.
0: Potremmo andare avanti al posto mio a fare il buon match. Bravissima, proprio quello che
1: bella
0: volevo
1: questa
0: dire.
1: Cosa. Taglia le siepi, posa le piante, poi smaltisci il verde. È vero, devi smaltire anche il verde. Vabbè, ci sono veramente tantissimi messaggi. C'è un altro per l'attico, leggilo questo di Mantova che mi piace. Chi abita in un attico?
0: Sì.
1: Io abito in un attico a Mantova.
0: Sì, con terrazzo, vista cupola e lago, barbecue, si sta da Dio, non la cambierei per nulla al mondo, anche questo voto è per me. Dice silenzio e pace assoluta, perché in effetti è molto meglio fare un barbecue su un terrazzo rispetto a quando sei nel giardino al piano terra, che poi l'odore si alza, no? Il fumo si alza.
1: Vabbè, ma si alza per andare dove? Se sei da solo, che te frega? Cioè,
0: no,
1: adesso
0: anche vicini attorno, vabbè.
1: E vicini, sempre sti vicini.
0: Continuate a scatenarvi, un po' come me lo zio Nasti, che ce le stiamo dando di santa ragione in questo fantastico match d'inizio settimana. Intanto i Maroon 5 con One More Night. Voi da che parte state? Questa è Radio Number One.

0: In Maroon 5, One More Night. Tra l'altro tu non lo sai, ma siccome io e Adam Levine eravamo vicini di casa, ci passavamo i vestiti, poi ho cambiato taglia. No, ma guarda, tu adesso scherzi, però
1: mi passi il sale, Adam.
0: Guarda, a lui mancava sempre le uova. E vedi la fortuna di avere un giardino, magari c'hai due galline e fai anche due uova.
1: Addirittura, no, non credo, dai. Andiamo avanti con i nostri messaggi. Casa con giardino oppure attico? Vi dico solamente, crepi l'avarizia. Fate finta di avere disponibilità economiche illimitate. Pensate a quanti vantaggi potete avere con l'attico specialmente. C'è un messaggio che dice, attico. Monica, da Milano, ovviamente. Sai, una bella terrazzina lì con la piscina sul decimo, no, decimo è poco, ottantesimo
0: di
1: piano
0: più,
1: di un
0: di
1: palazzo,
0: più,
1: ragazzi.
0: Anche ottantesimo mi sembra esagerato a Milano, però ci sta.
1: Poi c'è Teresa che dice, ciao, ma se arriva un terremoto giardino tutta la vita. Beh, non
0: allora,
1: pensiamo a
0: Teresa
1: questa situazione.
0: Da Palermo, tra l'altro, e non abbiamo preso in considerazione il terremoto. Il terremoto, Andre, se tu sei sull'attico, col terremoto ti viene lo square house. Ma perché se tutto va bene avete fatto bene il grattacielo, ok? Balli, ma balli che balla, che bella che balla, ma balli tanto. Invece quando sei a piano terra non balli.
1: Mamma mia, addirittura pensare al terremoto. Ma pensate ai vantaggi veri dell'una o dell'altra fazione. Non pensiamo a queste catastrofi naturali che purtroppo accadono nel mondo, ma viviamole in maniera positiva. Dai, intanto ascoltiamo l'ultimo singolo di Annalisa, che tra l'altro è reduce da un grandissimo inizio di tour a Milano sabato scorso. Insomma, abbiamo visto anche un sacco di video e un concerto
0: anch'io
1: pazzesco.
0: Ho visto i video, ho visto dei bei video, ma che bei video.
1: Ascoltiamo Annalisa con la canzone estiva. Quando

0: Canzone estiva Annalisa qui su Radio Number One. Ho mutato un attimino lo zio Nasti e ne approfitto per dirvi, cari amici all'ascolto, che l'attico non è soltanto una casa, è una prospettiva. Riflettete, amici, riflettete e votatemi al 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: La grande canzone Natalie Imbruglia con Shiver dal 2005, un pezzone, anche lei è stata un'interprete pazzesca. Adesso è arrivato un momento di fare un po' i conti o sbaglio?
1: No, match. Non è arrivato il momento dei conti. È un momento tragimento.
0: Oppobacco, vedo dei coltelli volare.
1: Coltelli volare, così è così. Momento tradimento, in che cosa consiste? Ti metterò lì alcune cose, alcune questioni che riguardano il nostro match, caro Zionasti. Vediamo se sei capace di rispondermi con le stesse argomentazioni e vediamo se riuscirai a far votare altre persone la casa con giardino. Vado?
0: Vai!
1: Ma voi passate la vita a tagliare l'erba, basta tagliare l'erba, molto meglio l'attico.
0: Tu pensa che voi passate la vita in ascensore per arrivare all'attico, vedi tu se è meglio stare a tagliare l'erba oppure in ascensore.
1: Poi fate riferimento al relax, no? Che avete nella vostra casa, diciamo che più che relax è manutenzione la vostra, non vi riposate davvero.
0: No, noi ci rilassiamo, siete voi che invece state lì, là sopra, e prendete tutte le polveri sospese. Ah, come le respirate a pieni polmoni dall'alto del vostro attico.
1: E poi dite sempre più tranquillità nel giardino, no? Se sei al piano terra, sì, bene, peccato che poi passi il sabato col decespugliatore del vicino in Dolby Surround che continua a darvi fastidio.
0: Ah, tu lo vuoi buttare sui rumori perché voi invece c'avete gli aerei che vi passano una spanna sopra la testa. Gli aerei ne fanno di rumore.
1: Molto meglio il rumore degli aerei che, non so, tutti gli animali domestici che amiamo, però quando fanno il concertino, che si abbaiano a vicenda, li senti molto più vicino, anche quelli, un po' il suono che ti dà fastidio come il decespugliatore.
0: Non apprezzi invece il ritorno, il richiamo della natura. Io qui c'ho uno zoo vicino. Sento la mattina all'alba che non so che animali sono, ma mi sento come se fossi Tarzan nella giungla. Peccato che poi non è così, ma questo è un altro discorso.
1: Ebbene, allora il nostro momento tradimento si è concluso. Come dice Paolo Bonolis, avete soppesato? Bene, voi da che parte state? Casa con giardino oppure attico? Come?

0: Avicii con Aloe Black, Wake Me Up.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti, bravo, bravo zio.
0: Devo dire
2: bravo.
0: Con una percentuale risicatissima, 55% contro 45.
2: Un grande peccato, ha iniziato bene la settimana lo zio, però dai, stavo per fare il rimontone, non ce l'ho fatta. Amen, peccato,
0: per poco,
2: ci riprovo
0: per poco
2: domani.
0: La rimontata domani, grazie Andrea, Brum Brum, Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie lo zio Francesco Nasti, vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1, pomeriggio number one. Fino alle 17, noi ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti!
2: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, inizia una nuova settimana e tra pochissimo ci sarà ovviamente il pomeriggio number one a tenervi compagnia. Alle 14 un minuto, spazio alle news.
2: Radio number one, notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, emerge una nuova intercettazione ambientale con Andrea Sempio che in un altro soliloquio dice: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Ebbene, secondo i PM il 38enne di Vigevano sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. L'intercettazione risale all'8 febbraio 2017. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Avrebbe simulato una rapina con accoltellamento per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso, in provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Settimo giorno agli internazionali d'Italia di tennis. Questa mattina eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Landaluse in 2 set. Adesso si sta giocando Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, con l'australiano Popirin, mentre in sessione serale spazio a Flavio Cobolli che affronta l'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: sorprendente, ma c'è l'appello prima al 393-444-0444. Se siete componenti ufficiali del PN1 e soprattutto se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1!
2: Pomeriggio Number One!

0: all'ascolto la nuova dei Colors, chissà perché. Rolling Stones, siete su Radio Number One, si sono aperte le porte al delirio del pomeriggio Number One. Ecco i nostri ragazzi, quelli che sono rimasti lì fino alla fine venerdì e sono qui sin dall'inizio lunedì.
1: Ciao Ste, ci sono sempre presente, Pitto da Capriolo.
0: Grande.
1: Buon inizio settimana a tutti.
0: Grande Pitto, grazie per esserci.
2: Ciao Stefano, Matteo di Colnaredo.
0: Ciao Matteo.
2: Au, tornato sono.
0: Che è un mix tra il romano e il sardo, può essere.
3: Ciao Stefano, Antonio Vagaiolo c'è.
0: Che Antonio c'è.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti e augurarti buon inizio settimana. Ti ascolto, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Grazie, a quanti siete ragazzi?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Wow, wow. Moreno da Ivrea, ci
0: anche
2: sono anch'io.
0: Moreno,
2: buona giornata.
0: Anche Moreno. Grazie Moreno da Ivrea.
5: Oh, non ho capito se bisogna specificare qua, perché una dice U, l'altra mi dice U. Donne!
0: Non lo so, la situazione secondo voi può migliorare o peggiorare?
6: Pomeriggio number one, ci sono i piccioni. Pomeriggio number one, ci sono i piccioni.
0: Va bene, grazie anche al dottor Piccione. Signore e signori, questo era l'appello 393-444-0444. Tra pochissimo a Strasburgo, perché c'è una ragazza che è innamorata di un tram. Commenteremo questa notizia, ma prima con Illusion.

0: tranquillo.
1: Ci sono.
2: Bravo, bravo.
1: Buon lunedì.
2: Hai la giustificazione, anche perché io ti ho tenuto un posto in prima fila, perché sono pronto a raccontare a te, caro Mirko, e a tutti gli amici, gli appassionati del pomeriggio number one, questa notizia che arriva da Strasburgo ed è una storia che possiamo definire sorprendente. Avevamo parlato tempo fa di una donna che aveva sposato un aereo. Beh, adesso abbiamo cambiato mezzo. Cioè, la storia appartiene ad una ragazza innamorata di un tram, il convoglio 3013. È talmente innamorata da sposare questo tram e farci, dicono poi, fichi fichi luna di miele. Quindi la notizia è questa: lei sposa un tram a Strasburgo, ci fa l'amore, e si chiama Sandra, lei, e lui il convoglio 3013. E lei, la signora Sandra, sostiene di aver sviluppato questo legame sentimentale con questo convoglio, il tram numero 3013 della rete cittadina, prima del Covid. È stato amore a primo viaggio, amore a prima vista. Lei ha raccontato di aver percepito questo segnale, un colpo di fulmine durante il lockdown, che avrebbe poi voluto sposare alcuni giorni fa. Lei vive con un compagno umano, si chiama Thomas, ma a quanto pare più innamorata del tram che del compagno umano. E il culmine della relazione è stato un matrimonio simbolico organizzato con l'aiuto di un tranviere, dove lei ha detto sì e il tram non ha detto nulla. Questo è il problema.

0: lo sposa, lui è il convoglio 3013, storia che arriva a Strasburgo, i due si sposano grazie ad un tranviere con un rito, diciamo, civile, chiamalo così, e poi lei parte con il tram per la luna di miele, a quanto pare dice anche d'aver consumato il luna di miele. Peccato che il tram non abbia le telecamere.
1: Buon pomeriggio Stefano, da Marco da Trivero, località Valdilana.
0: Grande, grande, saluto te e tutti gli amici di quella località che ascoltano in FM, DAB o app il PN1 di Radio Number One. Prontissimo tra poco ad ospitare l'enigma della Sfinge.

Carla, abbiamo parlato di questa signora che ha sposato un tram, ci risponde Federico: ciao Ste, ogni volta che vedo un tiramisù mi innamoro, ma lo mangio, non lo sposo. Hai ragione pure tu, ma nel mondo c'è bizzarria. Andiamo

0: Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, buon lunedì e bentornati nel PN1. Da Marsa Matru, Egitto, l'enigma della Sfinge. Buon pomeriggio a tutti, preparatevi. Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Non lo so, è Zorro? Non ho la più pallida idea. La dottoressa Sfinge è tornata questa volta da Marsa Matru, sponda mediterranea, Egitto. Signore e signori, ecco l'enigma di oggi.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: È difficilissimo, Sfinge.
2: Che cos'è?
0: È difficilissimo. 393-444-0444. Avete ragione, la Sfinge è sempre più malefica. Cerchiamo insieme, dandoci una mano reciprocamente, di risolvere prima possibile questo enigma.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Tu

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Verso le 2:30 di questo lunedì pomeriggio con l'enigma della Sfinge, un enigma alquanto complicato. Risentiamo la dottoressa Sfinge, torniamo in Egitto a Marsa Matruh.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
1: Stiamo cercando di capirci qualcosa, ma non è facile. 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. C'è la nuova dei Rolling Stones, In the Stars.

0: La nuova dei Temper City, inserita anche nella Play One, la nostra classifica ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Stavamo commentando anche Il Diavolo Veste Prada 2, film che finalmente alla giornata di ieri sono riuscito ad andare a vedere. Ho detto bello sì, ma il primo Diavolo Veste Prada resta il più bello, perché ha quel qualcosa in più, forse perché non t'aspettavi, no? Le sfilate eccetera eccetera, poi quasi quasi davi per scontato il tutto nel 2. Addirittura c'è chi, come Pier, ha detto che durante la visione il primo tempo l'ha leggermente annoiata, meglio il secondo. E c'è chi è d'accordo, Walter.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, in effetti, vabbè, come tutti i film, il secondo o il terzo, con l'aspettativa che si ha dal primo, rischio di vedere una cosa che non ti appaga appieno. Hai detto che vuoi andare a vedere Michael?
0: Sì.
1: Vai a vedere Michael. Soprattutto se riesci in una sala IMAX, perché è veramente un film da brividi, soprattutto la prima parte, quella dove c'è Michael piccolo. È veramente quel ragazzino lì, quell'attore lì è spettacolare. Peraltro non sapevo che l'attore principale che fa Michael poi da adulto è il nipote di Michael Jackson, è figlio di Jermaine Jackson. Bello, bello, veramente un gran bel film.
0: Grazie, ciao, ciao. Grazie Walter per questo tuo preziosissimo contributo audio. Tra l'altro mi hai sbloccato un ricordo, ho detto mamma mia, Janet Jackson, la sorella di Michael, che tecnicamente alla fine dei 90 o all'inizio del millennio, forse più la prima, forse alla fine dei 90, fece una canzone che a me piaceva tantissimo intitolata Together Again, non so se ve la ricordate questa. Lei è proprio la sorella di Michael Jackson, Janet. E la ballavamo anche in disco questa, eh? Quindi ci dicono che il figlio di Janet, ovvero la sorella di Michael, è presente, diciamo, come attore, il protagonista di Michael Jackson, il film che vorrei vedere perché me l'hanno consigliato praticamente tutto. Era uno scampolo di Together Again, la versione house di questo pezzo di Janet Jackson. Intanto l'orologio segna le 15:34. Stefano Federici tra pochissimo torna il Tutti contro Tutte. Vi sbloccherò un ricordo legato a una serie TV straconosciuta, ma prima Years and Years.

0: Metropolitana di Londra, ai produttori discografici Years and Years con questa canzone intitolata King. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni lunedì 2-5 del pomeriggio c'è il PN1, prontissimi per rigiocare a tutti contro tutte, una nuova medaglia da vincere, medaglia d'oro virtuale, una top 10 da completare e una serie TV amatissima soprattutto dalle sciure. 393-444-0444, scatenatevi perché qui la velocità ci farà capire chi è veramente un campione.
1: Attenzione!

0: titolo corretto di questa serie TV 393-444-0444, come accade ogni pomeriggio a quest'ora, anche nel secondo tutti contro tutte, WhatsApp in tilt, probabilmente per la vostra bravura, furbizia, rapidità, ma può darsi sia anche troppo facile capirlo. Tra pochissimo la top 10.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Radio Number One, dito nella piaga, che fastidio. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte. C'è una serie TV anni 80, vi risblocco questo ricordo.
2: Attenzione!
1: Io l'ho detto che eravate dei super campioni, furbi, preparati, ma soprattutto campioni che ricordano bene a quale titolo appartiene questa colonna sonora, e vi dico subito che tutti i messaggi che state per ascoltare sono arrivati alle 15:37, quindi siete stati non veloci, velocissimi. Ditemi qual è il titolo, ecco la prima.
3: Beautiful, Monica da Viadana.
1: Va via Dana, la medaglia d'oro, grazie a Monica, velocissima, rapidissima nel raccontarci Beautiful. Via Dana prima.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Suggerimenti ce ne sono?
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Sentite sotto, Beautiful, Beautiful.
4: Luca da Mezzago, Beautiful.
1: Mezzago c'è secondo, bravo, bravo, bravo.
5: Beautiful, Enrico Valbrembo.
1: Anche Valbrembo risponde.
6: Beautiful. Simone Piateda.
1: Piateda c'è, complimenti.
7: Beautiful, Samuel da Vigiù.
1: Anche Vigiù risponde.
8: Ovviamente la serie TV è Beautiful, Valeria da Torino.
1: Grande, la Vale da Torino c'è.
9: Ciao, sono Elena da Torino. Secondo me è Beautiful.
1: E Torino risponde, Beautiful.
10: Ciao Edita Guidizzolo, Beautiful. Ciao.
1: Anche Guidizzolo.
11: Ciao, la serie è Beautiful. Valentina e Francesco da Lovere, forza Atalanta.
1: Salutiamo le amiche di Lovere.
12: Beh, questo è Beautiful, Oscar da Senago.
1: L'ha detto con semplicità. Purtroppo non sei primo, però, ti hanno scavalcato le altre.
13: Beautiful, Licio da Colico.
1: Anche Colico sul lago. Bella, bella Colico.
14: Beautiful, Mantova.
1: Il nome no, la città sì, è importante quello.
15: È Beautiful, sarà da Chiari.
1: Anche Chiari c'è, grande.
16: Beautiful, Gigi da Villa da Me.
1: Grande, Gigi.
17: È Beautiful, ciao Sonia da Capriolo, Brescia.
1: Salutiamo te, gli amici di Capriolo, l'ultimo, dai.
18: Beautiful, Massimo da Genova.
1: Anche Genova risponde. Signore e signori, grazie a tutti quelli che hanno giocato al secondo tutti contro tutte. Tra poco, una ventina di minuti circa, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
19: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociero all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online!
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

canzone The Jordan Press Match su Radio Number One, Shania Twain. 11 minuti dalle 4 di questo lunedì pomeriggio vi porto in Australia per un'altra delle notizie che sicuramente vi faranno sorridere. Australia, guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e utilizzando entrambe le mani per mangiare un panino. Fermato dalla polizia, l'uomo è risultato avere un tasso alcolico estremamente elevato, addirittura 6 volte superiore al limite consentito in Australia. È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, in quanto la sedia a rotelle è stata considerata come un veicolo a tutti gli effetti. Cioè, provate a immaginare la scena, voi siete degli agenti di polizia, a un certo punto vedete questa sedia a rotelle motorizzata schizzare con una persona che ha sopra di essa una cassa di birra e naturalmente con le mani occupate nel mangiarsi un panino. Cioè, cosa avreste fatto voi se non fermare questa sedia a rotelle che risultava impazzita e giustamente arrestare il soggetto che tecnicamente doveva essere alla guida, in realtà non sapeva neanche quello che stava facendo su quella

biglietti che sono praticamente introvabili. Beh, signore e signori, se vi siete persi invece qualcosa del pomeriggio number one, vi ricordo sempre, al termine quasi di ogni ora lo faccio, sul nostro sito internet radionumberone.it ci sono i riascolta. Dovete cliccare il nostro sito internet, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, andate su repliche e scegliete quell'ora che magari vi siete persi. www.radionumberone.it per ascoltare ad esempio la prima ora se vi siete persi Lingua della Sfinge.

0: Murphy e l'inconfondibile voce di Noemi, che anche per l'estate 2026 è pronta a regalarci grandi cantate con questa canzone intitolata appunto Farfalle nello stomaco, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo si riaprirà il sipario su questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Dall'Egitto tornerà lei, la Sfinge, questa volta Marsa Matru con Abdul e la family, il piccolo Adam, Abdullah, Abdul, Khaled, tutta la family egiziana. Tornerà tra pochissimo con il terzo Tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ne sentiremo delle belle.
1: Pomeriggio number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio con il primo appuntamento della settimana insieme al PN1, le 4 e un minuto in questo istante, diamo spazio all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Poggi, il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, asintomatici i 4 residenti in Italia. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Calcio, si chiude stasera alle 20:45 la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. A Roma per gli internazionali d'Italia in campo ora Sinner contro l'australiano Popirin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: stavolta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una Sfinge, anche perché noi abbiamo un alleato. Il suo nome è Abdul, da Mars Amatru, pronto per raccontarci quante sono le lettere che compongono la parola. Arrivato il primo fax, ci dice Abdul dall'Egitto: questa parola è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. E adesso si apre lentamente il sarcofago. 3 vocali, 5 consonanti, ricordatelo bene. 8 lettere, 3 vocali, 5 consonanti. Il primo indizio, eccolo qua. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o in collina. Questa è la parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina. In bocca alla Sfinge. 393 4.

0: Flames, The Weeknd.
1: Ma come si fa stare senza di voi?
0: Non lo so,
1: Io proprio non riesco
0: a stare senza.
1: Accidente, Weeknd, che è senza di voi.
0: Ma dai, nel weekend ci sono 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana. Intanto The Weeknd e la nostra Edda ci hanno cantato. Prima The Weeknd, Dancing the Flames, e poi Edda, quella canzone che avete appena sentito. Sono le 4:11, il tutto in diretta in FM. Dab Up torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 8 lettere, 5 le consonanti, 3 le vocali. Primo indizio, puoi trovarlo soprattutto in montagna oppure in collina. Che cos'è?
2: Ola potrebbe essere percorso Giada in provincia di Bergamo.
0: Non è quello, piccola Giada, grazie per esserci.
3: Ciao Stefano,
0: ciao.
3: Samuel da Viggiù, può essere sentiero?
0: Non è nemmeno quello.
4: Maltempo, Gian Pietro da Castiglione del Tiviere, Mantova.
0: Basta aprire le finestre per vedere all'esterno, però non è quella.
5: Ciao, sono Fabio da Milano, la parola è frescura.
0: No, Fabio.
6: Mariluso da Pieteda, potrebbe essere il sentiero.
0: Non è il sentiero e non è nemmeno il tornante, Eli da Milano.
7: La parola è castagno, Davide da Como.
0: Non è il castagno, carissimo, non è quello.
8: Beh, abitando in montagna, posso dire il sentiero?
0: No.
8: Ciao, Francesca da Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia.
0: Dalla provincia, specifichiamolo, dalla provincia di Reggio Emilia, città e provincia che salutiamo.
9: Ciao, è Ruscello, sarà da Chiari.
0: No, non è il ruscello, non è quello, però.
10: Beh, vediamo se una su mille
0: ce la fa.
10: La indovino.
0: Una su mille ce la fa.
10: Che sta che...
0: No, è lui.
10: Le... Juertis. Ciao da chi?
0: Io non capisco. Abdul, aiutaci tu. Il secondo indizio che arriva da Marsa Matru è questo. È caratterizzato da una forte pendenza. Quindi pensate a un qualcosa che tecnicamente in montagna soprattutto oppure in collina potrebbe essere caratterizzato da una forte pendenza. Abbiamo detto 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 5 le consonanti e 3 le vocali. 393 444 404 c'è Paola Ieri.

0: a quest'ora, dal lunedì al venerdì, la parola nascosta nel sarcofago. Grazie ad Abdullah sappiamo da Marsa Matru che questa parola è composta da 8 lettere, abbiamo detto 5 consonanti, 3 vocali, puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza. Che cosa potrebbe essere?
1: Tra versante e torrente, vado con versante per la pendenza. Ciao a tutti, Federico.
0: Federico ha detto tra versante e torrente vado per la prima. Versante, no, non è quella.
2: La parola di oggi è fiume, Sergio da Carlazzo.
0: No, non è quello, non è il fiume, non ha 8 lettere la parola fiume.
3: Ciao, sono Antonella di Goito, è la cascata?
0: No, non è proprio quella.
4: Ciao, la parola nascosta è tornante, Chiara da Brescia.
0: Non è tornante.
5: Ciao, Ale da Piacenza, potrebbe essere sorgente?
0: No. Allora, terzo indizio, grazie ad Abdul, da Marsa Matru, terzo fax, è influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. Tecnicamente è stato detto, ma non è stato preso in considerazione per primo, quindi la risposta forse non è quella corretta.
6: No.

0: quella di John Newman con questa canzone intitolata Love Me Again, sentita qui su Radio Number One. Spero sia la vostra radio preferita, Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17 ospita il pomeriggio Number One. Al suo interno ci sono tre tutti contro tutte, questo è il terzo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Stefano Federici dall'Italia, il serpento da una cesta in un luogo non ben definito, se mi cambiate la base sono contento, e dall'Egitto Abdullah, questa volta Marsa Matru in compagnia della Sfinge. Il tutto con una parola nascosta. Ci sono 8 lettere che la compongono, 3 vocali, abbiamo detto, 3 vocali, 5 consonanti. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza, influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. In molti ci sono arrivati. Alcuni hanno detto, ma sarà sorgente o torrente? Io ho detto, ah, è una delle due, quindi sorgente o torrente? Praticamente la risposta stava o una o l'altra. Ma lei cosa ha detto?
1: Ruscello.
0: Giusto, giusto, ruscello. È quella, Sfinge? È quella?
2: Fumate di meno!
0: Infatti, probabilmente qualcosina è successo in quel di Tavernola. Allora, la più veloce o il più veloce è praticamente questa persona. Sentiamo quello che ci ha detto.
3: Pietro.
4: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere torrente. Diego da Crema.
0: Diego da Crema porta Crema, la cittadina di Crema, sul gradino più alto del podio. La risposta era proprio quella, torrente, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Bravo, bravo, bravo.
5: Può essere torrente, Stefano.
0: Bravissimo, Rinaldo, italiano che vive in Svizzera, secondo classificato.
6: È il torrente Enrico Bergamo.
0: Bravo, bravo Enrico, è il torrente.
7: Ciao Stefano, buon lunedì, potrebbe essere torrente, Max da Piacenza.
0: Bravo, bravo Max.
8: Ciao, sono Marcella da Mantova, la parola è torrente.
0: La parola è torrente, complimenti.
9: Ciao, potrebbe essere torrente? Enrico da Bergamo.
0: Anche Enrico c'è.
10: Ciao Ste, potrebbe essere il torrente? Simona da Scene.
0: Anche Simona c'è.
11: Potrebbe essere il cipresso, Marilus da Piateda.
0: Potrebbe essere il cipresso, Sfinge. La Sfinge si è messa a ridere, no.
12: Ciao Paolo da Mantova, torrente.
0: Bravissimo, bravissimo. Enrica, Enrica, vai.
13: Allora, il torrente, Enrica da Torino.
0: Brava, anche Enrica da Torino c'è, dalla provincia di Cuneo, ci scrive Silvia, la risposta è il torrente. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, era la top 10, la parola nascosta di oggi era proprio quella, torrente. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
15: Andiamo!
14: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati 2 amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
15: Bagno 30?
14: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
15: No!
14: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
15: Era per la completezza di informazione.
16: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
17: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number one. Viabilità.
1: Alle 4.28 uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 4 Torino-Milano. È segnalato un incidente in direzione Milano all'altezza dello svincolo di Chivasso Est. Possibili rallentamenti. Sulla 7 Milano-Genova invece vengono registrate code in direzione Milano a causa di un veicolo fermo in avaria all'altezza di Busalla. C'è personale al lavoro sulla 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana-Santià. Lavori anche tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la 21. Sulla 10 Genova Ventimiglia, presenza di personale tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, si raccomanda la massima prudenza. Il traffico è intenso anche sulla tangenziale est esterna 51 con code a tratti tra gli svincoli di Linate e Gobba in direzione Lecco. Ci sono code anche sulla tangenziale nord, la A52 tra Lentate, Bruzzano e Monza Sant'Alessandro. Lavori in corso invece sulla 51 tra Cologno Monzese e Carugate in direzione Lecco. Sulla 8 Milano Varese presenza di personale per lavori in entrambe le direzioni. È tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Tra pochissimo ci sposteremo, passaporto alla mano, in Giappone, perché devo raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Un signore che ubriaco ha chiamato i soccorsi perché non riusciva ad uscire da casa sua. Cosa ha combinato? Ve lo racconto tra pochissimo. Anche perché abbiamo un

0: Olivia Dean, so easy to fall in love, so easy to guardare the Eurovision. Domani c'è la prima semifinale.
1: Noi sera. Non andiamo ai mondiali, ma andiamo all'Eurovision.
0: Eccolo qua!
1: Il nostro

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, con le donne al volante. Tra l'altro domani e giovedì semifinali, l'Italia è di
1: diritto già qualificata alla
0: diritto,
1: finale.
0: Esatto, sì, sì. Già in finale, quindi sabato sera vedremo come va.
1: Esatto, vedremo Sal Da Vinci cosa combina.
0: Noi non potremo votarlo, noi ovviamente. Non potremo votarlo.
1: Però gli europei la cantano tutti questa canzone, in Austria è stato accolto come una rockstar.
0: Cioè, ma vi rendete conto? Vabbè, no, ma è bella questa cosa, voglio dire. Sì, vabbè, in ogni caso. Tra poco un'altra grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Number One 1994, Sheryl Crow con All I Wanna Do, album di debutto, singolo di debutto, quello che poi è conosciuto come il suo più grande successo in assoluto. Tra l'altro ha vinto, grazie a questa canzone, il Grammy Award come registrazione dell'anno e migliore interpretazione vocale pop femminile, ed è stata nominata anche come canzone dell'anno nel 95, cioè l'anno dopo l'uscita. Insomma, veramente grande successo per Sheryl Crow, l'abbiamo risentita molto volentieri noi donne al volante qui a Radio Number One, ma vogliamo parlare anche della Panini.
1: Eh sì, esatto, parlavamo di mondiali di calcio, appunto, lo sappiamo, quest'anno è l'anno dei mondiali, quelli del 2006, però attenzione, perché sappiamo che in Italia chi produce le figurine proprio di calcio, anche per i mondiali appunto, è la Panini, ma la FIFA, che è l'associazione che gestisce il calcio mondiale, ha annunciato che dal 2031 il fornitore esclusivo di figurine e altri oggetti da collezione, e appunto in Italia, non sarà più la Panini ma la Fanatics, con il marchio Topps, un marchio e un'azienda americana. Quindi purtroppo non avremo più i calciatori, le figurine Panini per quanto riguarda i mondiali, però dal 2031 in avanti.
0: Beh, comunque la Panini è la società di Modena che, tra le tante altre cose, dal 1970 produce gli album di figurine dei mondiali. Io, avendo due fratelli maschi,
1: sì,
0: uno anche più grande di me, l'altro più piccolo, non ne fregava niente del calcio ma quello più grande aveva tutto, sapeva tutto,
1: certo.
0: E come molti maschi, insomma, di quel
1: sì,
0: periodo.
1: Sì, anche mio fratello uguale,
0: sì.
1: Cioè,
0: poi
1: ce lo manca, lo scambiamo, cioè, dobbiamo comprare quelle rare.
0: Ho assistito a cose che voi umani

0: Sia, l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Number One con la sua Gimme Love.
1: E con le donne al volante noi tra poco vi parleremo anche di ristoranti e soprattutto quando è il caso di rimandare indietro in cucina un piatto che non ci è piaciuto particolarmente.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi,

0: al volante, come va? Come è andata questa giornata?
1: Dai che sono le 19.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile, e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%, e sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazza all'ascolto.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: mi piace come termina. Lady Gaga Runway. Con Dirty Runway.
1: Runway.
0: Donne al volante, ci sono un po' di problemi di traffico sulla 10, c'è un incidente tra la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia, sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra Casei Girole e Gruppello Cairoli in direzione di Milano, anche qui molta attenzione. Noi a questo punto, vista anche l'ora, visto un certo appetito che ci prende sempre a quest'ora, noi due, io e te potremmo mangiarci.
2: No, ma potremmo mangiare dalle 17 alle 20 sì, no stop, esatto. E ce la faremmo.
0: Esatto. Donne al volante, Radio Number One, Lilli.
2: E Agnese.
0: Eccoci qui per parlare di ristoranti. Quando noi andiamo al ristorante può capitare che il piatto che ci arriva e che abbiamo ordinato non sia esattamente all'altezza delle nostre aspettative. Ma quando è lecito e anche doveroso rimandare il piatto in cucina?
2: Beh, allora, quando troviamo per esempio un capello nel piatto, questo ce lo dice il galateo, eh? Oppure un ingrediente bruciato, oppure crudo, o un'ordinazione sbagliata. Se io ordino la pasta al pesto, mi porti la cacio e pepe, io voglio la mia pasta al pesto,
0: certo,
2: sia
0: certo.
2: Chiaro, sia chiaro.
0: Certo.
2: Oppure anche quando un piatto viene servito freddo quando dovrebbe essere servito caldo, oppure una carne con cottura diversa da quella richiesta, oppure un eccesso di sale che proprio rende immangiabile la nostra pietanza.
0: Esatto, capitolo a parte le allergie, perché insomma ovviamente se tu mi porti una cosa e io sono allergico, insomma, non è solo lecito, è proprio doveroso per non morire, insomma sarebbe il caso,
2: certo,
0: no?
2: Va però segnalato prima,
0: sì,
2: cioè,
0: certo,
2: è buona cosa,
0: certo.
2: È buona prassi segnalare sia le intolleranze che le allergie.
0: Però se nel menù c'è scritto, certo, che quell'ingrediente non c'è, tu me lo metti, lì è veramente un problema.
2: Mi hai sulla coscienza.
0: Esatto. Quando invece il galateo vi dice di tenervi il piatto, cioè, non è il caso di lamentarsi. Il confine è veramente molto scivoloso quando ci sono di mezzo i gusti personali, perché non so, troppa cipolla, troppo aglio, poco sapore, sono lamentele frequenti, però non bastano a giustificare di mandare indietro un piatto.
2: Ma no, ma certo.
0: Cioè, questo assolutamente no. Poi bisogna sempre un po' ricordare, tra l'altro c'è Briatore, appunto il presidente dell'Accademia del Galateo in Italia, che fa anche degli esempi, ad esempio quello del dolcetto.
2: Eh sì, è certo, c'è questo fantastico esempio sul dolcetto d'alba, che appunto un cliente aveva ordinato un dolcetto d'alba al vino e l'ha rimandato indietro, quattro bottiglie convinto che fossero tappate. Questo vino assaggiato in cucina era in verità perfetto, il cliente lo voleva dolce, come suggeriva il nome, ma il dolcetto, non è un passito.
0: Esatto, quindi insomma, ecco, ci vorrebbe un filo più di intelligenza e anche di, se siete ospiti, ecco, se siamo ospiti di qualcuno, abbandoniamo per un attimo il ristorante, un nostro amico, una nostra amica ci invita a cena sabato sera, ci mette a cena,
2: sì,
0: pure domenica pranzo, noi arriviamo lì, c'è qualcosa che non mi piace, cosa devo fare?
2: Beh,
0: allora io dico, no, non è carino mai dire questa cosa non mi piace,
2: questa roba fa schifo, l'hai cucinata, sei un mio amico, io te lo dico fuori dai denti, l'hai cucinata male, non vengo più.
0: No, non è così.
2: Prossima volta pizza,
0: no,
2: va bene?
0: Ma non è carino, no, dai, ti hai invitato, ha cucinato,
2: vero,
0: per
2: vero.
0: Te, si è sbattuta, ha perso del tempo, tu arrivi lì e dici questa cosa fa schifo,
2: la roba è mangiabile.
0: No, diciamo che sarebbe carino dire, guarda, dammene poco che oggi non ho fame, ecco, cioè, quindi la metti un po' così, insomma.
2: Esatto, poi a serata conclusa andare dal kebabaro, ci sta, basta non diglielo.
0: Esatto. Poi ci sono anche delle spiegazioni su come rimandare indietro un piatto al ristorante, ma con eleganza.
2: Sì, è discreto.
0: Con eleganza, ne parliamo tra poco.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, che fastidio anche quando devi rimandare indietro un piatto al ristorante. Non è carino né per lo chef, né per il cameriere, ma neanche per tu che lo fai, che magari può creare imbarazzo questa situazione, soprattutto se sei umile, se ti accontenti anche di poco. Però sai, se il cameriere lo chef ha proprio sbagliato, cosa devi fare?
2: Bisogna farlo, ma sempre con un po' di eleganza, ed è quello di cui stiamo parlando noi donne al volante qui a Radio Number One, con il suggerimento anche di Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Allora, prima di tutto si chiama il cameriere con un gesto discreto, niente schiocchi di dita,
1: niente garçon, oppure, che lo usavamo negli anni '80.
2: Sai che ho mollato uno al ristorante per una cosa così.
1: Brava.
2: Quando ha fatto "ehi garçon", io mi sono alzata e sono uscita dal ristorante. L'ho mollato lì. Ma i garçon, ma tua sorella è garçon. Allora, ti rendi conto?
1: Ma io mi immagino la scena.
2: No, ma ti giuro.
1: Vada, te, garzone, e te ne vai.
2: Ero molto più giovane, ma già allora ero una peperina. Sì. Vabbè, comunque, in ogni caso, sarebbe carino chiamare con un gesto discreto il cameriere. Mi scusi, dando del lei. Credo ci sia stato un equivoco sulla cottura. Oppure, purtroppo c'è un capello nel piatto, posso chiedere se è possibile rifarlo? O in caso di allergie, avevo segnalato l'allergia, temo che questo piatto non sia adatto. Dopo, ovviamente, si accetta la soluzione proposta. Cosa succede se al ristorante ti danno la risposta che tu non vorresti sentire?
1: Ovvero, ma noi qui lo facciamo così. Beh, il bon ton suggerisce di chiudere la discussione, pagare ciò che è dovuto e non tornare più.
2: Sì. Sì. Vabbè. E comunque non lasciare sull'onda, appunto, magari di un po' di nervosismo contratto.
1: Esatto.
2: Perché non puoi, se vuoi fare il gentile, non puoi far vedere che sei incazzato nero. No, non lasciare recensioni così
1: molto negative.
2: Sì,
1: esatto.
2: Troppo negative. Sì,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì, sì.
2: Lasciare scritto.
1: Equilibrate.
2: Io
1: ecco.
2: Non ci torno.
1: Io non ci torno, punto. Così.

0: ristorante, quindi siamo tutti d'accordo quando c'è qualcosa che non va al ristorante. Per chiamare il cameriere o la cameriera, niente.
1: Schiocco di dita, fastidiosissimo.
0: Cioè, o niente, ehi garzone.
1: O ehi tu.
0: E poi bisogna sempre dare del lei.
1: Sì, perché chiamare ehi ragazzino o ragazzina quando magari c'hai anche una certa età, tipo 30 anni.
0: Non è carino.
1: No, per niente. Mettetevi nei panni di chi appunto vi sta servendo la vostra pietanza.
0: Sì,
1: non
0: è vero.
1: È bello.
0: No, non è per niente bello. Bene, restate lì perché tra poco arriva Paolo Corazon con il meteo.
2: Su Radio Number One. Le donne al volante. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Musica che cerchi? Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sentiamo la voce di Paolo Corazon di Trebi Meteo che ci dice che domani ci sarà il sole. Ciao Paolo.
2: Adesso è facile così, mi hai chiesto fuori onda, allora
1: no, io volevo dire che sono una maga, capito?
2: Ah, certo. Cosa faremmo senza di te?
3: Cioè, io Magalilli.
2: Allora, in effetti però c'è il sole domani. Allora, diciamo che la partenza domattina sarà ancora molto instabile con dei temporali sul Triveneto e alcune zone dell'Emilia orientale verso l'Adriatico, ma dalle altre parti già domattina torna il sole. Oggi abbiamo avuto temporali, sono ancora in atto dei temporali anche forti tra la Lombardia, l'Emilia e il Veneto in questo momento. Domattina, ripeto, ancora gli ultimi acquazzoni nel Triveneto, poi domani torna il sole un po' in tutta Italia, però con un po' di vento, soprattutto al nord-ovest, perché domani fa fön, quindi il Piemonte, la Lombardia, la Val d'Aosta, anche l'Emilia avranno una giornata ventosa domani, venti sostenuti, però con il sole. Anche mercoledì con il sole, poi io non andrei oltre, perché se vado oltre è un disastro, ecco.
3: Benissimo.
2: Mi fermerei qua, come dire, ecco.
1: Abbiamo già capito, quindi, ecco, va bene. È ripartito così bene. Però magari con la mia bacchetta magica ti trasforma in un rospo. Dai, e ci ripensi
2: pure. Ecco. Cambiassi il tempo, no, mi trasformo in un rospo, va bene, dai, ecco.
3: Questo è il destino.
2: Bene,
3: scaricate l'app di Trebi Meteo se volete restare sempre aggiornati. Grazie al mago Paolo Corazzone.
1: Ciao. Servono sempre le bacchette magiche, servono per qualcosa, insomma, alla fine.
3: Sì, bidi bibodi bibum, sì. Sara cadula, magicabula e cosa si fa?
1: Abracadabra. Sinsalabim.
3: Tutte, basta. Sì.
1: Bene, con le donne al volante 19:28 di questo lunedì, dai che domani c'è il sole, con un po' di vento, ma c'è il sole, e allora siamo pronte per parlare dello spavento di Sinner agli internazionali di Roma.
3: Tra pochissimo vi diciamo tutto, c'è da ridere. Oh.

0: Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Buon lunedì dalle donne al volante, da Lilli Agnese. E nello stomaco oggi pomeriggio, quando ha giocato Sinner, era lì pronto per entrare al centrale appunto degli internazionali d'Italia per il riscaldamento, per affrontare la sfida con Popperin. Quando a un certo punto era ancora nel tunnel, Sinner ha avuto
1: uno sciupone,
0: altro che farfalle nello stomaco, si è messo la mano sul petto. Sai, sì. Quando prendi uno spavento.
1: E che cosa è successo? C'erano le frecce tricolori che sono passate giusto sopra il luogo degli internazionali d'Italia, sopra il foro italico, e erano in volo sopra Roma per le prove in vista del 2 giugno, quindi niente di ufficiale, erano solo delle prove. Non lo sapevano, lui non lo sapeva e se l'è un po' fatta addosso.
0: Sì,
1: ecco.
0: Si è spaventato anche perché il rumore delle frecce tricolori lo senti.
1: Sono degli aerei da caccia, lo senti.
0: Esatto. Cos'è questo rumore? Hai visto proprio la sua

0: su Radio Number One quando sta per arrivare l'ultimo spazio del dedicato, signor Luchino.
1: Ma pensi un po' lei che certe volte tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, anche se comunque non ci abbiamo più spazi, perché diciamo anche le cose come stanno. Dico bene, ho detto bene.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Andiamo, glielo diciamo a dopo. Domani, a domani, Berti.

0: cosa vuole Berti ancora? Ma non stava andando via Berti, guardi.
1: Gli ultimi che saranno i primi.
0: Sì, guardi, non l'aveva mai detto nessuno questa cosa qua. Va bene, dai, come non detto, dai.
2: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Sì, ci beviamo domani. Buona serata, ultimo spazio da dedicare. Sì, dica, signor Gabro.
3: Siamo arrivati all'ultimo spazio anche in questo lunedì 11 maggio. Gli spazi tornano perché ne abbiamo tanti ogni giorno, però siate più veloci domani se non siete riusciti stasera ad aggiudicarvelo.
0: Esatto, e stasera c'è Anastasia che voleva dedicare a tutte le sue colleghe, a tutti insieme ai PG Portonics, una canzone. La canzone è questa.

0: Love, grazie Anastasia. Salutiamo le amiche di Cerro e sono operative in questo momento. E questo Just a Girl, che era un modo così semplice per un giustificativo, dire sono semplicemente una ragazza, quindi qualsiasi cosa faccio può essere giustificata. Poi non è proprio così, ma va bene uguale.
1: Che energia in quest'ultimo spazio del dedicato. Che punk!
0: Che voce ci aveva questa Stefani? Va bene, d'accordo. Poi, tra l'altro, ci sono un sacco di meme su TikTok ultimamente con questa canzone, dove fanno dei jokes, degli scherzi a proposito del senso di questo brano. E va bene, grazie a tutti gli amici che quest'oggi sono stati protagonisti. Bellissimi, del dedicato. Domani ancora. Adesso c'è Blanco Elisa.

0: Battery Train, penultima di questa serata qui su Radio Number One, è vero signor Gabriel?
1: È quasi poi arrivato il momento di tirare giù le saracinesche.
0: È quasi quell'ora lì, sai che quando arriva quest'ora, poi tra poco arriverà anche la nostra Lilli ad accompagnarvi per il Number One Classics, un'orettina di grande musica con la storia della musica dagli anni 70. 80, 90, 100 certe volte quando
1: ce n'è per tutti
0: anche stasera. Adesso c'è anche Harry Styles.

0: Ciao Sami, ciao a tutti gli amici che questa sera sono stati protagonisti qui dell'Happy Hour
1: e che torneranno domani con noi martedì sempre dalle ore 20 fino alle ore 22.
0: E quindi mi raccomando, domani vi aspettiamo.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma se adesso chiudiamo, va bene, ci sta. Ci sentiamo domani puntuali, vi lasciamo con Lily, Number One Classics. Come sempre fate una buona serata, ma come sempre almeno voi fate i bravi, almeno voi fate i bravi.
3: Happy, Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon lunedì e bentornati nel Number One Classics. Apriamo una nuova settimana con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante nel nostro jukebox, dove le monetine però non servono. Il primo disco selezionato per questo lunedì è Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Era il 1977.
1: Number One Classics.

Ogni canzone è una porta che si apre sulle emozioni del passato. A questo serve ogni sera Number One Classics. Io sono Lily e abbiamo iniziato con quello che un anno dopo la pubblicazione nel 1978 è stato uno degli album in assoluto più venduti, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ci sono film che diventano indimenticabili anche per la colonna sonora. Uno di questi è stato Rocky 3, trascinato da un pezzo che davvero ha fatto la storia. Eye of the Tiger dei Survivor. Siamo tornati al 1982, l'anno dei mondiali. Bei ricordi.

Nel 1991 gli Incognito reinterpretavano con questa splendida cover Always There, un brano in realtà degli anni 70, con la voce della cantante americana Jocelyn Brown, che era già famosa negli anni 70. Il nostro viaggio con Number One Classics continua con Jill Scott Heron e la sua The Battle.

0: creato l'atmosfera giusta per rilassarci con la voce profonda di Tanika Tikaram, Twisting My Sobriety. Lei non è sparita, anzi lo scorso anno è uscito un album e anche un film sulla sua storia e ha festeggiato i 40 anni di carriera. È sparita forse dal circuito importante, ma rimane un'icona della musica pop folk. State ascoltando Number One Classics con Lilly e torno tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Radio Number One Classics 1967.

Dai pantaloni a zampa d'elefante alle spalline giganti, se ci ripenso mi vengono i brividi. Io sono Lilli, una donna al volante, e Number One Classics è anche questo: ricordare come eravamo e soprattutto che cosa ascoltavamo. Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing era uno che nel 1976 si faceva sentire come tutte le radio lo trasmettevano. A questo punto però passiamo ad una splendida ballata. I gruppi rock, ve ne sarete resi conto, sono sempre stati bravissimi a regalarci lenti pazzeschi. Nessuna eccezione nemmeno per i Whitesnake con la loro Is This Love. La canzone era stata scritta per Tina Turner, poi ci hanno ripensato e secondo me hanno fatto bene.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.